risveglia in me gli istinti brutali e dimenticati, richiama a me mostruose passioni, e solo questo mi ha spinto oltre il ciglio della foresta verso il bagliore dei fuochi.